0: sa d'altra.
1: Di plastica in succhia,
0: spora ora.
1: O garcaia stimmate, poteghi mate. Gata da chi mate. Di plastica.

Il lexis è il magic guest, il successo con noi. Il grossano posto per cosa, che fa chiama frizzi. Tu può calare, ne ci, che può calare zacchisi. Te non ha, se ti flamo, una metodista macchia. Il lexis è chi, nica le pide, ci cacca con macchia. La mumila, la mughela, c'è la manca, gli assis. Metallo, gli artizicisto, me samuna, l'axis.